0: Non è una conquista.
1: No, you want to know how to go to the test right now?